torna ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà, canta

0: Das Ganze garniert mit Geschichten, zum Beispiel um Fleisch aus Argentinien oder um
1: Pisa dell'Associazione di Lana del Turismo. Mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
2: Sono Josef, il contravant, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
3: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
4: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
5: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
6: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
7: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
0: Benvenuti, die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.

0: mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
1: Sono Josef di Kuntramand, il proprietario, e mi piace fare questo interview.
2: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
3: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer, oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
4: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
5: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
6: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
7: Benvenuti, die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.

0: kulinarisch genussvollen Wegen. Das Ganze garniert mit Geschichten zum Beispiel um mich auf diese Gäste. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Elisa dell'Associazione Rilana del Turismo. Mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
2: Sono Josef di Kunterland, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
3: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
4: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
5: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
6: Hallo, ich bin der Hans Leimer. Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
7: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
0: Benvenuti. Die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.